0: Melodías del amor. Viole qua giù,
1: ma non hanno colore per me. Quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non

pronunciata, lei s'è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata.